l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. Ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia. Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando
0: Radio Padova.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, code di circa 9 km per un veicolo in fiamme si verificano in questi minuti sulla A4 Brescia-Padova tra Sirmione e Somma Campagna in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo invece in direzione Trieste incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert causati da traffico intenso. Infine sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero si viaggia in colonna in direzione dell'Austria tra Egnaora e Bolzano Sud a causa di un incidente. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Infoviaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors insieme, insomma, una bella mucchiata per una canzone piena di brio e piena di energia, perché volevo avervi tutti quanti un po' sulla breccia in questo momento e voglio vedere se meritate una sorta di premio fedeltà, visto che è arrivato...
1: Radio Padova, un regalo per te.
0: Già, un regalo per te, per coloro che sono più veloci della luce. Vi mando al mare, alla Storia Beach di Sottomarina, dove l'estate ha un sapore completamente diverso. E parlando di Astoria Beach di Sottomarina, parliamo di una spiaggia pensata per vivere tra relax, sport, divertimento, a seconda di quello che vi serve. Lì trovate tutto: campi da beach tennis, beach volley per divertirvi con i vostri amici, rilassarvi nell'area adulti con servizi e comfort dedicati, l'area dog friendly attrezzata per accogliere il vostro amico a quattro zampe e poi la piscina acqua wellness con idromassaggi, che meraviglia. E quando arriva la sera il divertimento continua al Village, il parco giochi per tutta la famiglia. Potete prenotare adesso il vostro pacchetto vacanza al centroastoria.it, ma potreste anche portarvi a casa i due ingressi per godervi una splendida giornata per due, per l'appunto, giocando con noi al 328 319 8000. Più veloci della luce, mi raccomando, basta scrivere a Storia.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Ciao, sono Federica e con Radio Padova ho appena vinto una giornata per due alla Storia Beach di Sottomarina.
1: Radio Padova premia la tua fedeltà. Ascoltaci sempre. Il prossimo o la prossima a vincere potresti essere tu.
2: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
6: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
14: Radio Padova Meteo.
15: Un saluto e ben ritrovati agli amici di Radio Padova, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì con l'ingresso di aria un po' più umida, quindi l'anticiclone si indebolisce leggermente, ma ancora farà caldo, anche se con qualche grado in meno rispetto alle giornate precedenti, con massime dunque che si assesteranno intorno ai 35-36 gradi sulle pianure. Da segnalare anche una maggiore variabilità con annuvolamenti sparsi, qualche acquazzone temporale che sarà possibile già al mattino in montagna, più probabile tra pomeriggio e sera, e poi entro la notte su sabato nuovi possibili fenomeni anche sulle aree pianeggianti, non si escludono anche locali fenomeni intensi. Anche nel weekend, pur in un contesto soleggiato e caldo, saranno possibili nuovi temporali sparsi, soprattutto sui rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
14: La Disco Italiana.
16: Da questo momento
14: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Ed erano Emma e Fabri Fibra con Antidroga, anche questa è una delle canzoni nuove che ci accompagneranno per tutta questa estate qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Invece adesso arriva una canzone del 2013, un duetto che ci era piaciuto tantissimo e lo riproponiamo adesso, Eros Ramazzotti, Nicole Scherzinger, la ricorderete sicuramente nelle Pussycat Dolls con Fino all'estasi.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: Padova News.
1: Medio Oriente, si infittiscono i colloqui tra le cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump, ha parlato anche col presidente francese Macron. Thailandia, sparatoria in un liceo vicino a Bangkok, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. L'attentatore studente si è tolto la vita dopo la strage. Audizione fiume ieri di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine, che a dire di Conte erano irregolari. L'addio a Francesco Guccini, domattina ai funerali del cantautore in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto all'età di 86 anni. A settembre prevista una commemorazione pubblica. Tennis: a Montreal Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Darderi, in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato Zverev. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:05.
4: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Stai ascoltando Radio Padova.

tanto la più bella del mondo, la più bella del mondo, Radio Padova, Ritmo Italiano 103.9, la storica frequenza e l'app gratuita che potete scaricare anche adesso sul vostro telefonino per avere Radio Padova con voi in qualsiasi posto vi troviate. E adesso arrivano invece i Pinguini Tattici Nucleari con Coca Zero, e subito dopo arriva Venusia, nel caso vi foste persi l'edizione precedente dell'oroscopo.

0: di Khashoggi, ma tu mi raccomando, dai del lei a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 7 agosto 2026. Ariete, la dissonanza di Venere e Mercurio potrebbe causare un certo nervosismo nei rapporti affettivi e anche in quelli lavorativi, quindi tenetevi lontano da situazioni a rischio, come suggerisce la luna amica. E voto 7-. Toro, la vostra sarà un'altra buona giornata sotto la protezione di Mercurio, sempre in aspetto armonioso, pronto a favorire i piani fatti sia per il lavoro sia per le vacanze, e voto 8. Gemelli, Luna e Marte nel segno, con la complicità di alcuni astri amici, vi renderanno capaci di utilizzare entusiasmo e curiosità con prontezza. Quindi tutto ok, voto 8. Cancro, il vostro compito odierno sarà di tenere ben presenti gli obiettivi prefissi, utilizzando al meglio i suggerimenti di Mercurio nel segno. Bene il lavoro, la vita affettiva inizia a risentire delle insidie di Venere in quadratura. Non siate lamentosi e voto 7. Leone, la luna è tra gli astri che oggi vi sostengono. Gli affari vanno bene anche in chiave futura e l'amore è fonte di appagamento. Davvero non potete volere di più? Vi meritate un bel 8. Vergine, avete in Mercurio un valido supporto per sistemare gli impegni odierni nonostante gli imprevisti che Marte e Luna in posizione dissonante potrebbero causare. Voto 7. Bilancia, Venere, vostro astro guida, ha preso possesso del segno, pertanto dovrebbe farvi sentire a posto con voi stessi e grazie alla Luna positiva oggi sarà un po' meno complicato rapportarvi anche con coloro che ultimamente vi hanno messo in difficoltà, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Voto 7+. Scorpione, la benevolenza di Mercurio assicurerà ancora per qualche giorno belle soddisfazioni nel settore lavorativo. Sarà sereno il dialogo amoroso, quindi voto 8. Sagittario, in questo periodo, grazie a Venere tornata in aspetto armonioso, dovreste essere in grado di risolvere alcune questioni familiari un po' delicate. Tuttavia, Luna e Marte non vi sono amici e potrebbero creare ancora qualche problema. Siate cauti e voto 7. Capricorno, la situazione affettiva, ora che Venere è diventata ostile, potrebbe essere causa di dissapori che dovrete cercare di non alimentare, mentre dopo il weekend noterete miglioramenti in ambito lavorativo. Voto 7-. Acquario, le vostre vacanze procedono con tanto movimento oggi grazie anche alla Luna in ottimo aspetto. Quindi tutto bene, voto 8. Pesci, approfittate degli ultimi giorni di Mercurio positivo per sistemare gli affari prima delle ferie. Attenti solo a non farvi prendere dalla fretta di Marte dissonante, e voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Francesco Gabbani a Radio Padova e ovviamente insieme a me Cristina Dori, con tutte voi e tutti voi all'ascolto. Avrete sicuramente canticchiato questa canzone perché insomma dal 2017 a oggi continua a essere una delle più trasmesse qui da noi, perché porta un sacco di energia, un sacco di allegria. Vediamo un attimo la situazione meteo. Allora, in questo momento da queste parti siamo a 27 gradi con un 74% di umidità. Pare che però nel resto della giornata, nel corso della giornata, pomeriggio non si superino i 33-34 gradi. Per cui insomma la pioggia di questa notte sicuramente ha fatto del bene. Poi per quanto riguarda l'umido non si può far nulla. Invece, a proposito di viaggiare, se per caso siete al volante, restate con noi perché a breve avremo gli aggiornamenti anche per Info Viaggiando.
1: Scopri il mondo della tua radio preferita, segui Radio Padova su Instagram.

0: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, iniziamo segnalando rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova per le conseguenze di un veicolo in fiamme e traffico intenso in direzione Venezia tra Sirmione e Somma Campania. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre sono possibili rallentamenti verso Milano tra Castellana e Marghera e verso Trieste tra Marghera e Castellana, nonché tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

E alle 9:33 minuti scattate in questo momento qui a Radio Padova Ritmo Italiano abbiamo sentito la nostra Franceschina Michielin con Strega Comanda, anche lei con la sua bella canzone nuova per l'estate, e adesso quella che è stata la sua mentore, perché Elisa ha scritto con lei delle cose molto belle e ha scritto per lei delle cose molto belle, che arriva anch'essa con questa canzone dell'estate molto speciale per me perché mi piace tantissimo, e parlo di Amore è.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

canzone del 2004, l'ultima delle tre bellissime di questa fascia, di questo spicchio di mattinata con Radio Padova Ritmo Italiano. E per quanto mi riguarda siamo ai saluti, vi do appuntamento domani che è sabato sempre alle 7 e cercheremo di tenerci compagnia gli uni con gli altri. Vi ricordo sempre che per qualsiasi cosa, per i giochi per esempio, vi servirà sicuramente il 328 319 8000, perché un regalo per te arriva tra capo e collo quando meno ve l'aspettate. E in attesa che arrivi Luca Lazzari con voi, arriva Madame Mama Non Mama.

0: Genova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Secondo diverse fonti, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Parallelamente si registrano passi avanti su Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta, e al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni e infine si sarebbe tolto la vita. Audizione di Giuseppe Conte in commissione Covid. L'ex premier: da me nessun illecito sulla gestione della pandemia. In più, il leader dei 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. La quarta ondata di caldo, dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Dopo la pausa estiva, la MotoGP riparte da Silverstone con 5 piloti racchiusi in 24 punti. Alle 12.40 al via le libere, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Non le mandava certo a dire Rino Gaetano, non te regge più su Radio Padova, Ritmo Italiano alle 10:06. Buona giornata da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 13 con la nostra musica, e ce n'è molta in quest'estate qui da noi senza alcuna interruzione. Ora Mace, Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

Coez su Radio Padova, Giulio produttore, la voce è quella di Coez. Quelli come me abbiamo concluso così l'appuntamento con le tre canzoni in fila alle 10:15. Spero tutto bene dalle vostre parti con la nostra musica, Radio Padova, Ritmo Italiano, anche Samurai J e questa è Flamenco Paranoia.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Ottica Le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Venezia-Trieste. Per traffico intenso in direzione Trieste si viaggia a rilento tra San Donà di Piave e Cessalto e si registrano incolonnamenti alla barriera di Trieste-Lisert. Si rallenta per traffico intenso anche sulla A4 Venezia-Padova, sempre verso Trieste, tra il bivio per la A13 Bologna-Padova e quello per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Biagio Antonacci, Non vivo più senza te. Tutta la musica più bella della nostra estate su Radio Padova, Ritmo Italiano. Una novità adesso, Angelina Mango, Marco Mengoni, e questo è Canto d'Amore. Senti il silenzio.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Gloria, manchi tu nell'aria. E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Ci vuole una laurea, la nuova bella canzone di Coez su Radio Padova, Ritmo Italiano. Io vi saluto qui e vi auguro un ottimo weekend. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco l'informazione locale, subito Ross Villain. E questa è Io, Me ed Altri Guai.
1: Brutti.

prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica Le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, Local News.
2: Edizione del Veneto. Operaio moldavo di 35 anni, giunto in Italia da un giorno, è morto ieri in un cantiere a Padova dopo un malore. Sei romeni indagati per omissione di soccorso. Un camion si è ribaltato questa mattina sulla Piovese, strada chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Piove di Sacco. Il mezzo ha perso liquidi sulla carreggiata, traffico deviato sulla viabilità locale. Maltempo in Veneto nella notte, con Verona la provincia più colpita, 28 interventi dei vigili del fuoco a Bovolone e Bassa Veronese, soccorsi anche sul Garda. A Valdagno è morta Silvia Cremasco, 41 anni, investita sulle strisce il 12 luglio scorso. È deceduta a San Bortolo dopo 3 settimane di ricovero. La conducente 78enne dovrà rispondere di omicidio stradale. Arrestato a Padova dalla polizia un 52enne romeno per l'ennesima aggressione alla moglie. La figlia, 15enne, agitata, ha riferito ai poliziotti che il padre, ubriaco, aveva colpito la madre al volto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

Ogni sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

Da Opticale Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su opticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: 19:32 minuti, ci colleghiamo con Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo, bentornato, eccoci.
2: Ma grazie, buonasera Franco, buonasera a tutti.
1: Buonasera.
2: Allora, guarda, parliamo anche di temporali che sono già presentati questa notte passata, avevamo un po' annunciato che potevano transitare e ne arriveranno degli altri nella prossima nottata sulle regioni di nord-est. Questo farà sì che il weekend, tutto sommato, non dico che farà fresco, però non arriviamo a 40 gradi una volta tanto, ecco, è già qualcosa, Però già con un weekend con 35 gradi in ogni caso, quindi caldo farà caldo. Però insomma, un pochino più sopportabile, arriva anche un po' di vento sull'alto Adriatico, quindi insomma in qualche modo ci resiste. Però caro Franco, è confermato che settimana prossima ci risiamo, si torna a sudare parecchio tutta la settimana, quindi con i 38 gradi almeno sul basso Veneto. Ancora una volta, dal 17-18 di agosto la situazione dovrebbe finalmente cambiare e tornare a temperature normali per la fine di agosto, quindi sopportiamo. Però è ancora lunga, però
1: sì, hai ragione, anche ieri sera è piovuto un pochino, cioè con 33 gradi mi sentivo già di mettermi la felpa, perché poi ti vai ad acclimatare, capito, a un certo punto.
2: Esatto. Teniamo duro caro Franco, è l'unica.
1: Grazie a Paolo Corazzone di Trebi Meteo, buona serata, ciao Paolo, grazie.
2: A te, ciao.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Stai ascoltando Radio Padova.

Bazar con Stringimi e la voce incredibile di Antonella Ruggero, insomma una delle più apprezzate, anche se andate nei social, quando trovate anche le famose reaction, cioè le reazioni che hanno anche, no, gli stranieri quando ascoltano la musica italiana, spesso insomma cercano tra le varie voci più importanti, da Giorgia a Mina a Pavarotti, però spesso insomma capita anche la voce di Antonella Ruggeri, insomma una delle più belle davvero al mondo. Continua la nostra musica, benvenuti. L'ultima canzone di Achille Lauro si intitola La città degli angeli.

Eugenio Finardi, era il 1976, si parlava di Radio Libere, la radio, la sua canzone. Siamo in chiusura, questa invece è Radio Padova, noi vi diamo naturalmente tutti gli auguri del mondo, intanto per questa fantastica serata del venerdì 7. Poi domani, allora, vi siete segnati in agenda, lo sapete, allora già ve l'ho detto che l'appuntamento sarà, se vorrete, fateci compagnia, venite a divertirvi, venite a ballare, venite a cantare la musica italiana più bella a Porto Santa Margherita, siamo lì vicino a Caorle, ecco, con la disco italiana in console. Ci sarà Gianluca Pacini e ci sarò io, se vorrete farvi divertire, farvi cantare. Quindi vi aspetto lì sotto il palco per una grande serata di musica. Domani sera è l'appuntamento, quindi vi aspetto. Ora continua invece la musica di Radio Padova con la canzone delle bambole di Pezza. Vi aspetto domani. Ciao!

0: mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia, in caso contrario, misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. I controlli resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, annuncia il ministro Piantedosi. Sentiamolo.
2: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'agenzia di intelligence italiana, che si occupa della sicurezza nazionale. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo, che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Da Laura Carchidi è tutto, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Questa è Radio Padova. In

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Prima di partire per le vacanze, fai un regalo ai tuoi occhi. Rottama i tuoi vecchi occhiali da Ottica le Lenti e ricevi 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Negli Aliper di Abano, Piove di Sacco, Selvazzano, Rovigo, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso si viaggia lentamente sulla 4 Venezia-Trieste tra San Giorgio di Nogaro e il bivio per la 23 in direzione Trieste. Nella stessa direzione per traffico intenso si verificano code alla barriera di Trieste-Lisert. Attenzione ancora ad un incidente segnalato sulla 4 in direzione Trieste tra Padova Ovest e Padova Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: No, il tempo non torna più.
0: Radio Padova Italia.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
3: È mezzanotte e un minuto.

0: piace questa musica? Do you remember how we used to be? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Did you lock eyes with a little green-eyed girl from Jackson? Tell me what got you, I just gotta know. Radio Padova Country.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
7: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o...
6: L'informazione...